0: Premesso che è estremamente difficile una definizione della poesia, lei pensa che il pensiero attuale inserito
1: in una realtà contingente possa lasciare vivere una vera poesia? Una veritable poesia?
2: Potrei rispondere meglio se sapessi cosa intende per oggi. Perché se per oggi tutta la mia vita, allora devo dire
1: si
2: che c'è
1: stata
2: la possibilità di scrivere della poesia, magari brutta, d'écrire
1: de la poesia, peut-être laide, mais
2: se per oggi mi intende dire veramente oggi, cioè aprile 1967,
1: allora sarei un po' più incerto.
2: Le cose sono molto cambiate.
1: Les choses ont beaucoup changé.
2: La civiltà non è più una civiltà preindustriale,
1: non siamo più dans une civilisation pré-industrielle, paysanne,
2: ma una civiltà industriale,
1: mais dans une civilisation industrielle,
2: un tipo di alienazione diverso
1: avec
2: da tutta la natura,
1: différente.
2: Eccetera. Quindi a questo punto uno si chiede anche
1: se sarà possibile
2: continuare
1: a scrivere possibile d'écrire encore de la poésie.
0: La poesia tradizionalmente intesa ha una svolta decisiva oggi.
2: Ma quando io sì, tradizionalmente intesa sì, ma soltanto che direi che la poesia non si può intendere tradizionalmente o no.
1: Mais on peut entendre la poésie de façon traditionnelle ou pas.
2: Qualcos'altro al di fuori della tradizione.
1: La poesia c'è altra cosa, elle est en dehors de la tradition
2: et
1: de l'avant-garde.
2: Deve esprimere che finora è espresso in un dato ambito di civiltà e di cultura. In un altro ambito di civiltà e di cultura non so se potrà ancora esprimerlo. Io per me sono 2-3 anni che non scrivo più.
1: Quant à moi, depuis 2-3 ans, je n'écris plus de vers.
0: Comunque, si può citare tra i suoi versi un esempio che traduca quello che è il rapporto tra la
1: qui traduisent le rapport entre la poésie
2: cosa
1: et la réalité.
2: In tutto il rapporto di un poeta, un disperato, teso rapporto.
1: C'est toujours un rapport désespéré, tendu, avec la réalité. Je peux vous lire deux vers.
2: L'impossibilità a fare un vero discorso della realtà.
1: L'impossibilité d'un discours
2: che questo
1: avec
2: rapporto
1: la realtà.
2: Con la realtà è soffocato da impossibilità che un poeta non riesce mai a poi a individuare, a vincere. Ecco i versi.
1: Voici ces vers.
2: Questo può urlare un profeta che non ha la forza di uccidere una mosca, la cui forza è nella sua degradante diversità. Solo detto questo, ho urlato, la mia sorte si potrà liberare e cominciare il mio discorso sopra la realtà.
1: C'est ce que peut hurler un prophète qui n'a pas la force de tuer une mouche, dont la force est dans sa dégradante différence. Seul cela dit, ou hurlé, mon sort pourra se libérer et commencer mon discours sur la réalité. »

quel desiderio di solitudine che dava una felicità completa e tenuta tutta per sé. Gli occhi che avevano pianto in sogno ora guardavano senza limiti di tempo o scadenze, con pomeriggi o notti intere davanti in cui non accadeva che ciò che la storia dimenticava. Oh certo, non fu serio, fu una vacanza. Tutto doveva poi essere ragione di rimprovero. Roma fu sede di nuove battaglie. Da dove erano discesi questi barbari? Beh, erano nati qua, a via Merulana, a piazza Euclide, a Centocelle. E infatti bastava che impallidissero un po' ed ecco le facce dei loro padri, o sconfitti o vittoriosi, ma tutti perduti nel passato in cui le lacrime non contano e il desiderio di solitudine non è serio. La storia ricominciò a passare, ma ai posteggi verso le 4 del pomeriggio c'era calma e sole, dietro al Quadraro i prati erano deserti.